tamponi, di bombarda, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai.

ragazza passeggia per la piazza. Se sotto una finestra pari all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi vadano e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino, lontano via di qua, no, lontano, lontano via di qua, andate fare presto, andate fare presto, fare presto, fare presto.

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.